0: dibbin-dibbin-dap, facciamo up the clap.
1: Nella stava stadion, nella stava stadion, nella stava stadion.